Midumakvela etenne mavate ninda noina sita ratri. Ajit Pererata mehema kiyanna geete liyanne Hemasiri Halpita.

0: drücke los.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

sono un passo dal caos, non ho paura, non rifiuterò mai la tua avventura.

La mia terra non mi molla. Forse dovrei tornare a scuola, aggiustare la voce rotta. Una signora appoggiata alla finestra mi parla dell'estate e si lamenta. Ma che fatica, sono sempre stata